non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

0: that shit was dope.
1: Sogni di strada 2008 Milano Street, Genova nel posto, raga.
2: È un viaggio verso la consapevolezza, che è il metro di misura della coscienza. Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza. Il diavolo

mortali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto.

particolari, perché tu queste cose, queste cose, queste cose.

0: sicuro.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto tanto, ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non

0: Radio.
1: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
2: Serbia alla

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così, non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

Ektni dalarda. Siete solo una branca di scemi. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dire kill e non mi cattivo. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece, non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico bugie.

0: casa, perché ho lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
2: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Minau. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: siamo Chris
1: e Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma che

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Tagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

Ho voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi, ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo. Tipo questa mano.

I thought it was all over.

sei lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo.

freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Ceggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi che non posso pensare più con la mia testa? Cosa pensi che ci entri e credi anche di controllarla? Cosa pensi non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra?

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

Buonasera, benvenute e benvenuti all'ultima, ma non meno importante, come si suol dire, puntata di Wunderkammer. Ma ci credete? Vabbè, dico di più su Wunderkammer a chi magari si è collegato adesso. Ecco, mi dispiace per voi, perché magari oggi scoprirete che Wunderkammer è la vostra trasmissione preferita, ma mi dispiace, è finita, è l'ultima puntata. Io sono Giada Arena e Wunderkammer è stata la trasmissione con la quale ci siamo fatti compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, in rigorosa diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e Rai Play Sound. E appunto io sono Giada Arena e vi ho portati con me in puntata nei meandri più oscuri, bizzarri, intriganti della storia della musica, ma non solo, perché poi vi ho raccontato un sacco di cose, vi ho svelato un sacco di segreti con un sacco di ospiti, insomma, che dire. Ieri c'è stato Armando Vertorano, autore di quiz televisivi, in particolare dell'Eredità, che ci ha per esempio raccontato tutti i retroscena di come funziona l'autorialità di un programma del genere, e insomma potete recuperarlo su Rai Play Sound insieme a tutte le puntate con gli altri ospiti. E io non vi nascondo che sono un po' emozionata, perché signori, qua è l'ultima puntata. Cioè, se io penso a come mi sentivo quando ho iniziato a fare questa trasmissione, io non avevo mai fatto radio in diretta prima di Wunderkammer, insomma mi sono sempre occupata di cose simili, ma mai radio in diretta. Ecco, sono stata afflitta da una sana dose di sindrome dell'impostore, mi chiedevo, ma sarò mai in grado? Chiedevo ai miei amici e colleghi di No Name, vi prego restate con me, tenetemi la mano, non so se sono in grado di far partire la diretta da sola, e se mi sbaglio, e se cancello tutto, e se cancello la Rai, che ne so. E quindi se io penso alla me di 3 mesi fa, poi sembra passata una vita, era l'inizio di marzo, e vedo adesso che arrivo, faccio la guatta, premo tutti i pulsanti, il mixer, le cose, faccio la dimostrazione quando ci vengono a trovare gli studenti per scoprire come funziona la radio. Ecco, incredibile quanto ho imparato in 3 mesi. Ovviamente sono molto riconoscente alle persone che mi hanno dato fiducia, per voi che mi avete ascoltato, ma è presto ancora per fare i saluti, i ringraziamenti, i titoli di coda, poi già piango, insomma mi sembra presto. Quindi ascoltiamo la prima delle novità di oggi, perché come sapete, se avete seguito finora Wunderkammer, il venerdì noi andiamo ad ascoltare e commentare insieme 10 nuove uscite del giorno, del venerdì. E l'ascolto è intervallato poi dalle notizie più buffe della settimana, che sono andata a reperire qua e là. Quindi iniziamo con la musica, dopo notizie buffe, e lei è la mia adorata, Laila Labash, è stata anche ospite di questa trasmissione. Vi consiglio caldamente di recuperare la puntata con lei, che veramente è una grande. E questo pezzo molto molto estivo è California Mediterranea.

0: Laila Labasso con California Mediterranea. Grande Laila, vabbè, io sempre fan, veramente un'artista di gran classe, posso dire, la trovo sempre molto elegante in tutte le sue scelte, ma anche le cose che faceva quando era più piccola, insomma è sempre stata elegante nel fare quello che fa. Poi vabbè, io sono fan, quindi non posso essere lucida su questa nuova uscita di Laila. Ciao Laila, vienici a trovare presto perché sei una grande. E che dire, questo è un pezzo tra l'altro estivo che mi fa pensare al fatto che da domani realisticamente passerò le mie giornate in canottiera col ventilatore puntato addosso ad ascoltare musica. Vi vorrei dire andrò in vacanza, ma no, come capita molto spesso quando si ha una partita IVA, una freelance, io lavorerò, c'ho altri lavori, mica faccio solo questo, ah belli, no, quindi mi devo dedicare ad altre cose. Tra l'altro io insegno, devo tenere degli esami da professoressa il mese prossimo, io sono già tormentata perché so che dovrò giudicare i miei studenti, le mie studentesse, anzi se all'ascolto c'è qualcuno che insegna, vi prego aiutatemi a superare emotivamente questo scoglio chiamato valutazione degli studenti, perché appunto era il primo anno che insegno in un'accademia universitaria e davvero, credetemi, forse è la cosa che mi tormenta di più, il fatto di dover essere una professoressa esaminatrice tra un mese. Quindi ecco, per dire, vorrei dirvi andrò in vacanza, ma non è vero, però sicuramente non essere in diretta tutti i giorni aggiungerà una moderata dose di relax. E dai, andiamo avanti con un'altra novità, così ascoltiamo un pezzo del giorno e poi iniziamo con la rassegna stampa dell'assurdo, perché vi dico, oggi ho delle canzoni belle, delle canzoni, oltre delle canzoni, delle notizie, scusate, c'era la Z in entrambe le parole, delle notizie belle croccanti. Quindi adesso ascoltiamo il nuovo pezzo di Machine Gun Kelly featuring Wiz Khalifa, che è Girl Next Door, e poi vi racconto una storiella.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa per la prima eppure ultima volta su Wunderkammer. Vabbè, un pezzo estivo leggerino, non ci dilungheremo troppo ad analizzarlo. Andiamo subito alla prima delle notizie della rassegna stampa buffa di questa ultima settimana di Wunderkammer. Non so se vi ricordate, venerdì scorso vi ho raccontato quella storia clamorosa del furgone che trasportava angurie che ha ribaltato delle casse sulla Salerno Reggio Calabria all'uscita di Battipaglia, e ci sono state ore di coda, strade deviate e soprattutto delle persone che sono scese dalla macchina per rubarsi le angurie e mangiarsele, come in una celebre canzone di Tony Tammaro chiamato O Tre Rote. Ebbene, anche questa settimana abbiamo una notizia incredibile da quei pizzi. Il titolo è: suora in bocca a contromano la Napoli-Salerno era in stato confusionale mentre ascoltava il rosario alla radio. Vi giuro, questa notizia è vera, perché poi sembra che me le invento, invece, cioè, queste cose succedono davvero e le mie fonti di solito sono fior fior di testate autorevoli, quindi potete sempre verificare le cose che vi dico se vi sembrano troppo assurde per essere vero. La notizia, qui riportata da Fanpage, racconta: la Fiat Panda guidata dalla suora ha imboccato contromano la corsia che conduce a Napoli. Sulla corsia opposta, proprio in quel momento, si è trovata a transitare un'autocivetta della polizia. Gli agenti hanno notato subito la manovra pericolosa e, grazie a sirene lampeggianti, hanno allertato gli altri automobilisti. I due poliziotti poi si sono precipitati all'inseguimento dell'utilitaria e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a fermarla. Grande deve essere stato lo stupore dei due agenti quando si sono accorti che alla guida della Panda c'era una suora. La donna, in stato confusionale, stava ascoltando il rosario alla radio e non si è accorta di nulla. Ecco, qui rispetto al solito mi sono limitata a leggervi la sequenza di eventi piuttosto che commentarla, perché io direi che c'è poco da commentare. Questa è una storia straordinaria, cioè vi immaginate l'inseguimento, i carabinieri che si mettono a seguire questa Panda con i lampeggianti, la sirena, le macchine che si scansano su, insomma, un'autostrada sulla Salerno-Napoli, e poi c'era la suora che stava ascoltando il rosario alla radio. Ecco, se state ascoltando Wunderkammer alla guida, mi raccomando, rispettate meticolosamente il codice della strada, perché se c'è una cosa che mi innervosisce tantissimo sono le violazioni del codice della strada. Scusate. Vedete, sono allergica alle violazioni del codice della strada. E, veramente, quindi mi raccomando. Però, certo, qua devo dire, evidentemente la suora era, come dicevano i Blues Brothers, in missione per conto di Dio, quindi evidentemente anche il fatto che non ci sia stata una strage e anche lei sia in ottima salute, dall'altro lato della strada ci fosse una pattuglia dei carabinieri per fermarlo, ecco, ha del miracoloso, quindi ecco, in missione per conto di Dio. Andiamo ad ascoltare adesso un pezzo che non ho ancora sentito, quindi lo sentirò per la prima volta insieme a voi adesso, dell'erede o Nepo Baby, come spesso vengono chiamate, di uno dei più grandi musicisti della storia del rock contemporaneo, che è Dave Grohl, già batterista dei Nirvana, frontman dei Foo Fighters, membro en passant dei Queens of the Stone Age quando sono usciti i loro migliori pezzi, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, sua figlia Violet Grohl ha pubblicato un pezzo che si chiama Bug in the Cake. Adesso lo ascoltiamo insieme e spero tantissimo che sia bello.

Violet Grow, Bug in the Cake, che vi dirò, a me non dispiace, perché comunque va ad attingere ovviamente a tutte quelle sonorità anni 90, assolutamente figlie di suo padre. Dave Grohl assomiglia anche moltissimo nell'approccio alla roba fatta da Courtney Love, insomma, vedova di Kurt Cobain, frontwoman delle Hall. Artista che io amo moltissimo, devo dire. Io non sono la tipologia di fan dei Nirvana che ce l'ha con Courtney Love, anzi, secondo me quello è un brutto pregiudizio che spesso colpisce le donne della musica. Però ecco, devo dire, per quanto apprezzi molto Courtney Love, e a prescindere dal suo matrimonio con Kurt Cobain, lei aveva una carriera già rispettabilissima da sola, Violet Grohl, io te voglio bene, però c'è pure da dire, se non ti chiamavi Grohl, e dai, no, scusate, io conduco da tempo una mia personalissima battaglia contro i Nepo Baby. I Nepo Baby è questa definizione molto maligna e molto brillante della stampa statunitense, se non vado errata, che si intende i figli del nepotismo, Nepo Baby, che ci sono spesso, insomma, nella musica, nel cinema, nell'arte, nella televisione, nella radio. Potrei andare avanti per ore, ragazzi, ma di che stiamo parlando? E è indubbio, sarebbe assolutamente ipocrita e falso sorvolare sui benefit di nascita di questo tipo di figure. Cioè, ovviamente Violet Grohl è una brava artista, suo padre Dave Grohl è uno degli artisti più influenti degli ultimi 30 anni, uno dei migliori batteristi della storia della musica. Diciamo che se tu a cena ti ritrovi, non lo so, i membri delle più grandi rock band di tutti i tempi, è molto probabile che riesci a sviluppare una sensibilità di un certo tipo rispetto all'amica Maria Concettina, di, non lo so, inserire nome di provincia molto remota, figlia di operaio che ha ben altre come si dice, educazioni sentimentali, per citare a sproposito Flaubert. Quindi bene Violet Grohl, ma quanto sarei felice di sentire delle figlie di nessuno, dei figli di nessuno che a 20 anni, perché la nostra Violet è del 2006, fanno musiche di questo livello. E ci sono, però poi magari non arriva alle nostre orecchie, incluse le mie. E niente, dopo questa, quello così, volevo dire all'ultima puntata, la mia battaglia personalissima contro i Nepo Baby. Non ero mai stata così tanto esplicita al riguardo, però è veramente uno dei temi su cui lotto di più, proprio come persona, come autrice, come attivista, come qualsiasi cosa. Nepo Baby non ce la faccio. E quindi andiamo avanti con una notizia che nulla c'entra con i Nepo Baby, ma ben sta nell'atmosfera da mondiali di calcio che sentiamo vibrare nell'aria in questo momento. È una notizia che infatti arriva da Toronto, in Canada, uno dei paesi in cui stanno tenendo i mondiali in questo momento. E cosa è successo? È stato stabilito un record Guinness. Sapete, sono molto curiosa delle persone che fanno Guinness World Record, perché 250 persone incatenate a dei pali giganti hanno giocato a calcio balilla umano. Cosa è successo? Appunto, in preparazione dei mondiali è stata organizzata la più grande partita di calcio balilla umano del mondo. 254 persone hanno preso parte al gioco in un'arena su misura di 46 metri per 21, e nonostante un violento temporale, i partecipanti, che erano aggrappati, diciamo, a delle barre orizzontali mastodontiche, hanno portato la partita a termine con molti gol e il risultato di 12-9. E le foto sono veramente incredibili, perché poi pioveva, quindi vedete queste persone con il kiwi e giocano attaccati a una barra enorme come se fossero dei pupazzetti del calcio balilla. Quindi bene, bravi. Vorrei dire Forza Italia ai mondiali, ma non è il caso. Andiamo ad ascoltare il nuovo singolo di un gruppo niente male, ve l'ho fatto sentire, se non erro, un paio di settimane fa per la prima volta. Vengono da Milano e si chiamano Il Mago del Gelato.

0: amore mediterraneo.
1: Batti cuore, il mago del gelato, che è uno dei numerosi gruppi della scena musicale indipendente italiana che vanno a omaggiare tutto il mondo delle colonne sonore anni 70 del groove all'italiana, della cosiddetta library music, appunto, che è la musica da sonorizzazioni che tanto ci ha dato. E vi avevo raccontato, se non erro, qualche tempo fa l'origine del loro buffo nome, perché il Mago del Gelato era un bar che era via Padova, Milano Nord, che conoscevo anch'io perché quando vivevo a Milano vivevo da quelle parti, e quindi quando ho visto che c'era un gruppo che si chiamava come il Mago del Gelato ho pensato: wow, grandi come il bar di via Padova. E se non vado errata, adesso il bar non esiste più, non so perché non vivo più a Milano da un po', e invece il Mago del Gelato sono più vivi che mai. E appunto io ho grande simpatia per questi gruppi qui, anche se loro forse mi fanno battere un pochino di meno il cuore rispetto a quelli che vanno a zompettare in meandri un pochino più psichedelici, come per esempio i Neoprimitivi. Però insomma, se fa manna bene pure il Mago del Gelato, adesso non è che oggi, perché sono triste, sono nervosa, che l'ultima puntata ce la dobbiamo prendere con questi musicisti che comunque fanno il loro. Allora, sentite, ascoltiamo al volo un'altra novità del giorno e poi andiamo a un'altra notizia buffa, molto particolare, che ha un nesso con il nostro ospite di ieri, ma non vi dico di più. Adesso ascoltiamo Notte Selvaggia di Senza Greta.

Notte selvaggia di Senza Cri, che a me piace, artista uscito da Amici di Maria De Filippi, che secondo me è una grande personalità e resterà, o almeno spero, insomma, mo non gliela voglio dirà, per me resterà. Comunque sono 19.02 e questa è l'ultima puntata di Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie, in cui per 3 mesi vi ho trascinato a esplorare dei meandri misconosciuti della storia della musica, della storia dell'umanità. Abbiamo parlato di arte, di intrattenimento, di sociologia, di cultura. Abbiamo avuto 24 ospiti, se non vado errata, che sono tantissimi. Tra l'altro io spero veramente che a un certo punto vengano caricate tutte le puntate con tutti gli ospiti, perché meritano davvero di essere ascoltati. Sono stati molto generosi e carini con me a prestarsi a questa trasmissione. Alla fine di questa puntata li citeremo tutti tra mezz'ora e l'ultimo ospite di questa prima stagione, spero non ultima, di Wunderkammer è stato l'autore televisivo Armando Vertorano, che è venuto ieri qui, ci ha svelato veramente delle cose interessantissime sul funzionamento delle trasmissioni televisive. Ed ecco lui, nato a Nocera Inferiore in provincia di Salerno e forse anche ispirata da lui, oggi procedo a raccontarvi una storia abbastanza incredibile che viene proprio da lì. Nocera Inferiore, Salerno, litigano per le briochine di fine anno, mamma finisce al pronto soccorso. Cosa è successo? Ecco, questa storia che a me ha sorpreso molto, perché non sono madre e non esperisco da vicino quel mondo agghiacciante, almeno così mi dicono, dei gruppi WhatsApp delle mamme di scuola, dei luoghi feroci, competitivi, aberranti. Quindi forse chi di voi frequenta questi atroci gruppi WhatsApp non si sorprenderà particolarmente che si sia andato a finire a mani in faccia, come si dice a Roma. Ma io devo dire, quando ho visto questa notizia ho pensato: oddio, come le brioscine, mamma e fede a pronto soccorso. Contestualizzo allora cosa è successo. La vittima è tale signora Imma, una donna nota anche per il suo impegno nel panorama politico locale, quindi diciamo attiva nella comunità, che ha proposto alle altre famiglie, alle mamme e papà dei compagni di classe del suo bambino o bambina, non lo sappiamo, di portare all'indomani, che sarebbe stato l'ultimo giorno dell'anno scolastico, delle merendine per i bambini, e lo avrebbe fatto insomma a proprie spese per il piacere di farlo. E qua un gesto semplice e spontaneo che però, secondo la ricostruzione della signora Imma, avrebbe scatenato la reazione violenta di un'altra mamma contraria all'iniziativa. Pare che la discussione sia degenerata rapidamente, sia diventata una vera e propria aggressione fisica, e tutto questo davanti a presso scolastico, stanno davanti alla scuola dei bambini e le mamme si sono menate. La signora Imma è rimasta a terra ferita e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Io lo so, l'ho letto anche poi i commenti a questa notizia di tutti che dicevano: anch'io sono in un gruppo di mamme di WhatsApp e rischiamo la rissa un giorno sì e l'altro pure. Pare, mi dicono che un momento di grande tensione sia legato alla decisione di portare o meno il regalo alle maestre alla fine dell'anno scolastico, che era una cosa che non si faceva assolutamente quando io ero bambina, ma proprio zero, anche perché poi alle elementari andavo a scuola dalle suore, quindi che gli porti alle suore. Ma a parte questo pare che ci siano proprio dei veri e propri conflitti sulla scelta del regalo, sulla quota di denaro da mettere, chi si vuole far notare di più, quelle mamme un pochino ruffiane, mamme anche papà, a onor del vero, chi invece insomma lo trova assolutamente uno spreco di soldi, di tempo, anche perché poi di solito, diciamocelo, questi regali sono delle croste abominevoli, cioè tipo delle borse personalizzate con scritto grazie maestra, dei pezzi di coccio con scritto ti saremo grati, che per carità dolcissime, però diciamo non proprio il regalo più utile che una maestra
un maestro possa ricevere, ed ecco, qui si è finiti in tragedia per colpa delle brioscine. Chissà, questa signora Imma sarà stata accusata di voler corrompere maestre e bambini con questo atto di gentilezza, o forse era proprio quello che voleva fare e l'altra mamma si è arrabbiata, non lo sappiamo. Anzi, mi converrà chiedere a Armando Vertorano se conosce delle fonti da Nocera Inferiore che possano rivelarle il vero backstage di questa storia. Lo scopriremo, non potrò raccontarvelo perché appunto Wundercamera la prossima settimana non ci sarà, ma se me lo scrivete in privato ve lo dico. Allora, adesso ascoltiamo un'altra novità, che forse è la novità con il titolo più bello di oggi, ed è L'orto vuole l'uomo morto, de Il Cile.

L'orto vuole l'uomo morto de Il Cile, pezzo country, tessevole lodi del country. Qualche giorno faccio una bizzarra simpatia per la musica country, sarà che vivo in provincia, quindi per me che si tratti del South Dakota o dell'Interland romano poco cambia, quindi grande simpatia questo pezzo qui de Il Cile, cantautore toscano, insomma in attività da un po'. Sono felice che sia tornato e abbia fatto questo pezzo molto simpatico. Adesso vorrei assolutamente un featuring con uno dei tanti artisti citati l'altro giorno, ma in particolare magari Lone Faun potrebbero fare del bene. Ah, ed ecco, parentesi, da persona con simpatia per il country, non lo so, sono rimasta un po' delusa dalla svolta country di J-Ax a Sanremo di quest'anno, mi sarei aspettata di più, però vabbè, comunque anche pretendere la magnificenza del country italiano forse mi sembra eccessivo, soprattutto di venerdì sera, soprattutto il 12 giugno, direi ne riparliamo a settembre anche di questo. E adesso una notizia che finalmente arriva dalla mia città, Roma, perché in queste settimane di rassegna stampa abbiamo esplorato tutto il mondo, ma poche notizie da Roma erano effettivamente divertenti, c'erano soltanto notizie niente affatto divertenti. Ecco, questo alla fine poetico, un momento poetico che vi vado a raccontare, che è successo qualche sera fa. Il titolo recita: il bus è bloccato dall'auto in sosta selvaggia, i turisti la sollevano a mani nude, sollevano l'auto, non il bus, che insomma un po' troppo pesante. Succede a Roma, vicino a San Giovanni in Laterano. E tra l'altro nello stesso punto, riportano le cronache, a novembre scorso una suora, e qua ci colleghiamo alla prima notizia della giornata, tale suora Emilia, soprannominata per quell'occasione la suora vigilessa, era stata costretta a dirigere il traffico. Questa volta l'ostacolo era un'automobile e i protagonisti un gruppo di turisti, e appunto quest'autobus era rimasto bloccato dalla sosta selvaggia, e quindi queste persone di tutto il mondo, quindi poi guardando il video è incredibile, sembra veramente una roba da Torre di Babele, scendono da questo autobus e senza battere ciglio si mettono lì, insomma un nutrito gruppetto, a sollevare di peso l'automobile per spostarla da l'angolino illegittimo dove si era messo e finalmente far procedere l'autobus che era rimasta bloccata. Quindi questa scena è stata ovviamente ripresa, catturata dai tanti curiosi che si trovavano in strada in quel momento, e grande emozione perché dopo la rimozione di questa automobile, diciamo una rimozione fai da te, è scattato l'applauso. Quindi queste sono delle scene che possono succedere solo a Roma, cioè che veramente persone di tutto il mondo scendono da un autobus per sollevare una stramaledetta auto in sosta selvaggia. E poi sapete perché io ci tenevo a dire questa notizia nell'ultima puntata? Perché io posso approfittare di questo spazio per fare una denuncia, perché voi dovete sapere che questa trasmissione viene registrata, ma de che è in diretta, quindi la diretta di questa trasmissione avviene nello storico palazzo della radio della RAI in via Asiago, in zona Prati, e io mi sposto con i mezzi, come ben sapete non ho la macchina, odio guidare, e io ogni giorno mi faccio un pezzetto a piedi per la quale passo a Piazza Mazzini, epicentro diciamo di questa parte di Roma, e ci credete che io rischio la vita almeno due volte ogni giorno che devo venire qui per macchine parcheggiate random che non mi fanno attraversare ben vista dove dovrei, altre macchine che spuntano all'improvviso violando il codice della strada, e appunto vi dicevo, poche cose mi stanno a cuore come il rispetto del codice della strada. Quindi vi prego, se state ascoltando questa trasmissione e frequentate Piazza Mazzini a Roma, mettetevi una mano sulla coscienza, veramente sembra un epicentro di anarchia in cui momentaneamente solo in questa piazza viene completamente sospeso il codice della strada, e mi innervosisco. Infatti scusate se siete tra le numerosissime persone che ho guardato male o insomma diciamo ripreso verbalmente nel corso di questi mesi, però ve lo volevo dire, basta, per favore che si rispetti il codice della strada a Piazza Mazzini. Sicuramente dopo questo mio appello cambierà l'approccio alla guida dei romani, senz'altro. Vabbè, andiamo avanti con un'altra novità di un artista che viene da Malta, si chiama Emma Muscat, e questo è Sweet Panorama.

Sweet Panorama di Emma Muscat. Vabbè, andiamo avanti, facciamo finta di non averla mai ascoltata, con una notizia, l'ultimissima notizia di questa puntata, di questa stagione. Mo, speriamo non di questa esistenza, perché io spero di avere molti anni ancora avanti a me per selezionare queste fregnacce in giro per il mondo. Però ecco, questa notizia è stata messa in coda perché così magari possiamo tentare di sensibilizzarvi mentre siete in partenza per le vacanze, perché la scorsa settimana vi ho raccontato dell'aereo che è dovuto tornare indietro mentre sorvolava l'Atlantico perché c'era un misterioso dispositivo Bluetooth soprannominato bomba, e che non veniva spento nonostante i richiami dell'equipaggio, e si è scoperto che era un ragazzino che non voleva spegnere Bluetooth. Quindi attenzione, perché potrebbero esserci delle conseguenze molto gravi, come è successo qualche giorno fa all'aeroporto di Avalon, a circa 50 km da Melbourne in Australia, e dove la polizia è intervenuta dopo il ritrovamento di un pacco sospetto che ha fatto scattare l'allarme bomba, perché questo pacco conteneva delle scatole di carta grezza marrone, un bizzarro dispositivo elettronico, e non si capiva. In realtà conteneva un dispositivo per la depilazione laser e delle confezioni di cioccolato grezzo in polvere che un ragazzo, un turista che era lì di passaggio, aveva preso come regalo per amici e parenti. E l'aeroporto è stato chiuso per 4 ore per questa cosa qui. C'è da dire che, a sua discolpa, l'ispettore della polizia di Victoria, insomma, che copriva l'aeroporto in quel momento, ha raccontato che la situazione si è protratta più a lungo a causa del comportamento di quest'uomo. Anzi, lui ha dichiarato: la persona che aveva la borsa non si è mostrata molto collaborativa fin dall'inizio e ha reso le cose un po' difficili. Però

e del cioccolato in polvere. Quindi attenzione all'aspetto delle cose che portate con voi in aeroporto, perché se no lo chiudono per 4 ore se gli agenti di polizia sono particolarmente precisi. Adesso andiamo a sentire forse la nuova uscita più attesa, più chiacchierata di questa giornata, un featuring interessante di Angelina Mango e Marco Mengoni con Marco D'Amore no, è un attore, quello che ha fatto Gomorra, vabbè, che ride. La canzone si chiama Canto d'Amore, vabbè, scusate, sono stanca.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Dai, molto carino questo pezzo, beh, molto estivo, molto leggero, non resterà nella storia della musica, però sentite, a volte anche i tormentoni estivi hanno bisogno di una dignità musicale, soprattutto delle grandissime voci come quelle di questi artisti. Ma invece, sentite, io mi sono resa conto che tra 5 minuti questa trasmissione è finita, dobbiamo ancora sentire due pezzi, io devo ringraziare tutti. Allora, riprendo in mano la mia vita dopo appunto questa rassegna stampa fuori di testa che vi ho fatto, dopo tutto il commento delle novità, dopo le ultime confessioni sul mio conto che non avevo mai raccontato, la mia idiosincrasia per il mancato rispetto del codice della strada a Viale Mazzini, a Piazza Mazzini in particolare, la mia idiosincrasia, simpatico eufemismo, per i cosiddetti Nepo Baby, abbiamo parlato di tante cose, ecco. Adesso chiudiamo questa trasmissione. Da dove iniziare? Allora, innanzitutto io, prima di ascoltare un'altra

questa canzone, poi torniamo per gli ultimissimi saluti, però volevo fare una cosa forse antiradiofonica, perché difficilmente resterete ad ascoltare un elenco lungo di una ventina di nomi, però io volevo veramente ringraziare di cuore i tantissimi ospiti che sono stati qui nel corso delle settimane, che sono venuti veramente per affetto nei miei confronti, e potete ascoltare su RaiPlay Sound. Poi, insomma, penso, spero che nel corso delle prossime settimane continueranno a uscire alcuni estratti delle riprese che abbiamo fatto nel corso di queste puntate, e quindi vado proprio in ordine di apparizione da marzo in poi. Voglio ringraziare Ivan Censi, in arte Bizzarro Bazar, Maria Cafagna, Valerio Lundini, Stefano Ciammitti, Martino Wong, Maninni, Leila Labash, Giulio Armeni, in arte Filosofia Coatta, Pierluca Mariti, Matteo Corradini, Francamente, Viola Stefanello, Chiara Del Zanno, Le Etero Basiche, Diletta Whiskes, Birth, Daniele Rienzo, Beatrice Petrella, Daniele Acollu, Pietro Turano, Leonardo Bianchi, i ragazzi di Ruvida, Patrizio Roviglioni e Armando Vertorano. Questi sono stati gli ospiti che nel corso delle settimane si sono prestati a chiacchierare con me, tutti in modo assolutamente diverso. Hanno detto cose interessanti, ma non solo interessanti, diciamo proprio sorprendenti, veramente rispettando un po' la missione che mi sono data all'inizio con questo programma qui, quindi li ringrazio. Adesso ascoltiamo la penultima novità, che è Obbligo Verità di Antonia, e poi torniamo per i saluti veri, quelli proprio definitivi.

0: Obbligo Verità di Antonia. Ed ecco, ecco, dai, questo è l'ultimo blocco di trasmissione ufficiale di questa stagione, prime eccitanti di Wunderkammer. Io adesso, questi sono i ringraziamenti. Prima ho ringraziato il listone degli ospiti, che sono stati veramente molto generosi, disponibili e a tratti, diciamo, illuminanti. Però le persone che veramente vorrei ringraziare di più in assoluto è tutto il team di No Name Radio. Anche qui forse dovrei elencarli: Sara e ancora Sara e Federico e Angelo e Giovanna e Matilde, e poi tutte le persone che operano intorno a me qua a Via Asiago. Veramente è un palazzo pieno di persone che lavorano e che rendono tutto questo possibile, quindi io veramente ringrazio queste persone con il cuore, perché questo è un piccolo programma artigianale, bizzarro. Non è scontato che esista, non è scontato che abbia uno spazio sul servizio pubblico, che comunque qua si tratta di stramberie, signori. Invece è stato dato una casa anche a noi strambi, e soprattutto non era scontato che ci fosse tutta questa fiducia nei miei confronti, che appunto vengo da altri mondi, non dalla radio, e adesso però non me ne voglio più andare, perché a me mi piace troppo fare questa cosa, e quindi spero che poi non si siano pentiti neanche loro di darmi questo spazio qui. E poi soprattutto veramente ringrazio di cuore voi che mi avete ascoltato. Ho scoperto che siete più di quanto pensassi. A volte qualcuno e qualcuna di voi mi scrive facendomi infinitamente piacere, perché poi faccio questa trasmissione da sola in uno studio vuoto e insomma mi sembra di star parlando da sola, insomma l'effetto è un po' quello, è come se mandassi una nota vocale lunga un'ora a un'amica tua, e quindi per me sapere che c'è un destinatario di questo, queste mie parole infinite. Quante parole avrò detto in queste, quante puntate abbiamo fatto? Tipo 70, avrò detto migliaia di parole, voi le avete ascoltate, quindi veramente vi ringrazio infinitamente. E vabbè, ringrazio poi anche le persone che mi stanno vicine nella vita, che mi sono state vicine soprattutto in questi ultimi 3 mesi, che sono stati molto movimentati per me, perché insomma ho dovuto un po' rincastrare tutto per fare questo programma, e lo rifarei, perché è stato molto bello. Quindi veramente grazie di cuore, vero, sincero, cioè non retorico, ruffiano, cioè grazie sinceramente di esservi accollati questa pratica. E speriamo di risentirci, signori. Io sono Giada Arena, questo è stato Wunderkammer, e mi trovate, adesso che non sarò qui più in diretta tutti i giorni, su Instagram, su internet, potete scrivere una mail attraverso il mio sito, insomma restiamo in contatto, non perdiamoci di vista, e dai, è stato un piacere fare questa cosa con voi. Vi ricordo che trovate su Spotify la playlistona che raccoglie tutte le canzoni che abbiamo ascoltato in questi 3 mesi. Su RaiPlay Sound ci sono le puntate con gli ospiti, e se non erro dovrebbero essere mandate in replica su No Name Radio alcune puntate di questa trasmissione, quindi mi raccomando, seguite No Name Radio su Instagram e ovunque abbiate l'occasione. E io vi ringrazio tantissimo, ho sforato quest'ultima puntata, ma che me frega, è l'ultima puntata, mica mi possono cacciare se il mio contratto finisce oggi. Quindi grazie veramente di cuore, passate una buona estate, oltre che una buona serata e un buon weekend, e vi lascio con l'ultima novità di questo giorno, che è Arricchiti di 22 Simba e Gue. Grazie di essere stati con me oggi e non solo.
1: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

When I'm alone, I lose my mind and I lose control.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi?
1: Benz.
2: Ho dei sassoni.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

I try and make a next motherfucking scene up, man.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

fatto la guerra per farci un po' compagnia. Un tempo avrei visto cosa non andava, cosa non gestisco. Una corsa come quando in squadra di basket segnavo moltissimo. Però mi pesava allenarmi, che in squadra io non ci so stare. Sto

intorno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno, apri la foto, baby, cheese.

0: my autograph. Autograph.
1: Sveglio da 24 ore, ti giuro che non

24 ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

ci pezzi raga, faccio le economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa, e cochi in padella senza bica, dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizal, c'è la cavilla che mi letizia, la cotta Patrizia, e il telefono squilla.